È andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

sono arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

da me. Io sono l'intelligenza. Se tu mi mandi al Parlamento, io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini sessuati.

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: La democrazia non c'è, la democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

vedrai che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

dan ho un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: sangre. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: To je Radio Koper.